sicco giugno e ai tai usciai li papai cocio mai li comai dai un volo belle e dolore mai la sedi così boiata sogai el vesico giugno e ai tai usciai li papai cocio mai li comai.

si con giugno e alta io sai li mai cosa mai e di mai dei un buono bello e dolore la se di così boiato so dai e la si con giugno e alta io sai li mai cosa mai e di mai dei un buono bello e dolore os os sogno ve sexy no giorno no, no, no, no, no, no, no, no.

bisogno, talan bisogno, lo buia, lo bonaro. E mi è temen l'opni, azul varabo, babam hongia, cengu hongia, allottom, a chardabo. Den e mi è temen l'opni, azul varabo, babam hongia, cengu hongia,